0: di Luigi, che di sopra non riuscivamo a fare i capelli perché si gonfiavano tutti, mi ricordo. Ha
1: più tempo per dedicarsi anche al dialogo.
2: Mamma, sei brutta! No, mamma è bella!

0: antenna nel giubbino?
1: Sei Marge?
2: Sì, no, che c'è la corrente lì?
3: Infatti l'anello non dovevi mettere, magari.
4: So, foto?
5: Non c'è più.
4: Sicuro? Ce l'hai?
2: Sì. Comunque, carino. Sì. Sì. Dai, si vede. Sì. Diciamo come si chiarisce. Così come usano dalla fonte battesimale fino in cima.
1: Li allarghiamo, c'è cioè, da allargare, li trattiniamo.
3: C'è una gamba solo.
4: Cioè, è così.
2: Vabbè, come vedere, amore?
4: Sì.
2: Mamma.
4: E lui ti fa un video.
1: Sì,
4: questo sì, sembra. Mi piace
2: tanto. Facciamo
4: vedere nonna.
2: Ciao, amore.
4: Tolta.
3: La coscia.
1: La salsa sta cadendo.
2: Sì.
6: Ma è Lorenzo che si sposa il mio figlio Aurelio, il primo del grande.
1: Mamma mia, questa è
2: e qui è il
0: caro. Non
4: siamo andata?
2: Oh, scusa.
4: Grazie mille.

0: secondo la parola di Cristo e l'insegnamento della Chiesa, chiediamo a voi, fratelli e sorelle, di pregare per noi e con noi, affinché la nostra famiglia diffonda nel mondo luce, pace e gioia.
1: Io Aurelio accolgo te Giulia come mia legittima sposa.
0: Io Giulia accolgo te Aurelio come mio sposo.
1: Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre.
0: Nella gioia e nel dolore.
1: Nella salute e nella malattia.
0: E di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
1: E di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.

0: famiglia, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Aurelio, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Grazie, Signore, perché ci hai dato l'amore capace di cambiare la sostanza delle cose. Quando un uomo e una donna diventano uno nel matrimonio, non appaiono più come creature terrestri, ma sono l'immagine stessa di Dio. Così uniti, non hanno paura di niente. Con la concordia, l'amore e la pace, l'uomo e la donna sono padroni di tutte le bellezze del mondo. Possono vivere tranquilli.